destino. Dar tiro, dar tiro, alalero, alala, alala, alala. Pitrón, toma trino, pitrón, toma trino. Un sabor, un sabor. Liri, li, la, li, la. Chimpanzini, bananini. Spioniro, colubiro. Sabor, ballerina cappuccina, cappuccina, cappuccina, cappuccina, ballerina cappuccina, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia.